0: Cuadrilla de Huevos, el Alto Garibaldi.
1: Un video más al estilo Ibec R. Barbaro.
2: Buenas tardes. Venga, la palma, siente bonita. Palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma,